dificile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua con

settimana che ogni giorno le cercavano, non si fermano, donna a carezza. Ricordate quando noi si vanno bene veramente, non si lasciano.